us. One more. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wotumino.